0: Abbiamo potuto poi in te, ma come non ti sanno, basta chi sta poi in te. E chi sta un po' ma se te basta chi sta, non ti in te, basta chi sta poi in te. Se fai a...
1: Tetap chi sta, mo pa che basta in te, ne mamate.
0: Sampe, ngana-ngana pori na, tetap galanjo.